0: Radio. Brand new.
1: Ciao, siamo i Medusa.
2: Ik ben Rani.
3: Medusa and Rani. Silence.

0: Brand new.
1: Ciao, siamo Medusa.
2: Ik ben Rani.
3: Medusa and Rani. Silence.

0: brand new.
1: Ciao, siamo i Medusa.
2: Ik ben Rani.
3: Medusa and Rani. Silence.